0: capelli sve počto zem. Vede tassi che schiagoliscono.
1: Pesca 2-3 miasto.